0: scuro.
1: Non si può vedere più niente.
0: Non avere paura. Ci sono.
1: Non è la tua casa.
0: Mio mondo. Presto la trovo.